0: mi preoccupava d'un guaio fatto per gofferia.
1: Che vuoi tu dire?
0: La colpa è mia, non mi sgridar per carità.
1: La vuoi sfedere?
0: Oh, la guardana, la tazza verde di porcellana mi scappò, patatrac, e incendio.

0: bussato bambi, un fascio buttato nel fuoco di cibo, mi fossi accoppato più tardi da me, ha un giorno impiccato con qualche perché, ma stai che ancora non posso disfar, mi tozzo, mi erodo, e non lo so far, ma di che di poco passate per qua, è il caso che dono, il che di anni fa,
1: e io non c'ho troppo,
0: che buoni che c'è,
1: come la zucco,
0: vuoi far arrabbiare,
1: sei scemo sei non,
0: la fratta da te,
1: non sei come più,
0: non sai che picchiare,
1: e io non c'ho troppo, come la zucco, sei scemo sei non, non sei come più,
0: che buoni che c'è, come mi far arrabbiare,

a voi. Me ne congratulo con tutto il cor. Ma che bravo, ma che bravo. Paglietta, pagliucca, pagliuzza d'amor, di quel gaudio finebri, di quel gaudio il mio corpo che voglia potersi potere vita, è un piacere quel di un altro va a par.